0: 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
4: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Ci attende un venerdì anticiclonico su tutto il Lazio. Avremo infatti ampi spazi assolati su tutta la regione inizialmente con cieli sereni e tersi, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo improvvisi temporali di calore sui rilievi. Una giornata calda con valori massimi di 35 gradi sulla capitale. Per quanto riguarda la giornata di sabato, inizialmente il tempo sarà stabile, da segnalare ancora un minimo di variabilità a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno e temperature massime stazionali. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
7: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ho visto in bagno davanti allo specchio con la spazzola in mano che cantavi, perché questo è un grande classico da cantare così. New York, New York di Frank Sinatra su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Quanti di noi in pausa pranzo restano davanti al computer o smangiucchiano qualcosa in piedi accanto alla scrivania? Lo so, tanti, me compresa, perché in una società ossessionata dalla produttività non stop e dalle scadenze urgenti abbiamo barattato uno dei momenti più sacri della giornata lavorativa con la fretta e ci troviamo spesso a mangiare un tramezzino al volo mentre rispondiamo all'ennesima mail improcrastinabile. Ecco, oggi invece facciamo rivoluzione, perché oggi è il take back the lunch break day, cioè riprendiamoci la pausa pranzo, riappropriamoci del diritto alla pausa pranzo, quella vera, intesa come uno spazio di decompressione e recupero del tempo personale. La psicologia del lavoro infatti dimostra che saltare la pausa pranzo o mangiare lavorando non aumenta l'efficienza, ma satura i canali cognitivi e quindi riduce drasticamente la concentrazione e la creatività poi nel pomeriggio. Quindi staccare la spina è un investimento biologico essenziale per il benessere della nostra mente. E allora, per celebrare questa giornata in modo più originale, ecco, possiamo mettere in atto due idee creative per staccare la mente in totale relax. La prima è il picnic sensoriale urbano, cioè cerchiamo il parco, il giardino, l'angolo verde più vicino al nostro posto di lavoro e mangiamo lì, concentrandoci per quanto possibile sui suoni della natura, perché così abbassiamo anche i livelli di cortisolo e possiamo stare meglio. La seconda idea unisce relax e stimolo neuronale, la pausa della curiosità creativa, cioè dedichiamo gli ultimi 20 minuti della nostra pausa pranzo a fare qualcosa di completamente slegato dal nostro lavoro e che non richieda schermi, quindi leggiamo un libro, facciamo piccoli esercizi di stretching o qualcosa che ci piaccia, perché ricordiamoci che il tempo non è un nemico da rincorrere, ma è uno spazio che dobbiamo goderci.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

dedicata a tutte le donne innamorate, ma anche a quelle che vorrebbero innamorarsi e ritrovare l'amore o trovarlo per la prima volta, perché poi innamorarsi è bellissimo. Woman in Love di Barbara Streisand, appena riascoltato qui su Dimensione Sono Soft, e ti posso dire che abbiamo già terminato la prima ora di Sveglia Insieme. Vedo la redazione pronta, quindi

0: Tra poco ascoltiamo le news. Devi cambiare cucina? Ecco, questo sappi che è il momento giusto per farlo. Doimo Cucine ti aspetta da Cucina & Co con gli imperdibili vantaggi del mese. Potrai avere la tua cucina chiave in mano, polizza casco contro i danni accidentali e la consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, sicurezza e design ti aspettano da Cucina & Co in via Mestre 18 oppure visita il sito cucineeco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa la differenza.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
10: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo.
9: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
10: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
11: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
15: Buongiorno da Salvatore Lordi. I sabotaggi dell'alta velocità non hanno risposto alle domande del giudice. 4 dei 7 anarchici arrestati nel blitz antiterrorismo della Digos nel centro sociale di Montesacro. Gli interrogatori di garanzia nel carcere di Regina Coeli, secondo il GIP Rosalba Liso, erano capaci di compiere altre azioni violente di particolare impatto. Rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul litorale di Ostia è una delle decisioni prese dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza sulle occupazioni abusive e alla situazione degli stabilimenti balneari di Ostia. Tra i provvedimenti, il censimento degli stabilimenti, la demolizione, i controlli aumentati. In vista dell'estate andranno presidiati i lidi sequestrati. Oggi la seconda prova di maturità per gli oltre 53.000 studenti nel Lazio, quasi 40.000 a Roma, latino al classico e matematica allo scientifico. A San Pietro l'ultimo saluto al cardinal Ruini, il Papa, da lui un segno profondo, ha detto nell'omelia Papa Leone, ricordando come l'ex presidente della CEI abbia saputo guidare il popolo di Dio in momenti importanti e delicati. E intanto oggi Papa Leone celebrerà il suo 44esimo anniversario.

0: di sacerdozio. Prevost infatti è stato ordinato presbitero nella cappella di Santa Monica a Roma, a pochi passi dal Vaticano, in quel giorno del 1982. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Era come se il mondo avesse improvvisamente smesso di girare, come se la gente intorno a noi fosse scomparsa, tutto dimenticato. Era come se nel mondo intero quei pochi minuti fossero stati creati soltanto per noi e noi non potessimo fare altro che guardarci l'un l'altro. Era come se lei vedesse il mio volto per la prima volta.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: una delle canzoni davvero più belle da dedicare a una figlia o a un figlio. A modo tuo di Elisa, anche se è scritta da Ligabue, appena riascoltata qui su Dimensione, sono Soft. E spesso il lunedì e il venerdì, tra le 7 e le 8, nel nostro appuntamento True Life, Vita Vera, parliamo di figli, perché sono il principale cruccio di noi genitori. Spesso non sappiamo come gestire delle situazioni e questo è il momento di chiedere consiglio a chi magari da quella situazione c'è già passato. Ma ovviamente non parliamo solamente di figli. In True Life, Vita Vera, vale tutto. Puoi aprirti e raccontarci qualsiasi sia la tua storia. Il numero per farlo è sempre lo stesso: 320 20 41 433. Se hai qualche dubbio, qualche perplessità, qualche cosa che vuoi condividere, è il momento giusto per farlo. Io ripeto il numero: 320 20 41 433. Messaggino, WhatsApp, scritto o ancora meglio se audio. Vuoi conoscere il vero valore dei tuoi gioielli e orologi? Gli esperti di Doroteum, la celebre casa d'aste, saranno a tua disposizione per una valutazione gratuita il 22 giugno a Roma, a Palazzo Colonna, in Piazza Santissimi Apostoli 66, e il 23 giugno a Napoli. Per prenotare il tuo appuntamento riservato, contatta Cecilia Grilli al numero 06 69 92 36 71 oppure al cellulare 366 73 43 206. Oppure scrivi a cecilia.grilli@doroteum.it. Abbiamo parlato di telefoni, di smartphone che adesso userai per scrivere a Cecilia Grilli oppure per partecipare a True Life, ma adesso prendi lo smartphone perché tra poco giochiamo anche insieme.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in Viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motor Roma!
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!

0: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
1: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
2: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaic, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
3: Ora si vince.
4: Ora io spero tu abbia preso lo smartphone per partecipare a True Life Vita Vera, la nostra rubrica del lunedì e del venerdì, ma so che l'hai preso anche adesso per giocare, e ci sta, perché si vince un evento straordinario. Nella suggestiva cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone c'è il Roma Summer Fest 2026, uno degli appuntamenti più attesi, più amati dell'estate romana. Quindi fino al 15 settembre questo festival porterà qui nella capitale la grande musica live, con un cartellone trasversale che attraversa tutto: pop, rock, jazz, elettronica, musica internazionale. E possiamo andare insieme a vedere qualcosa se adesso con lo smartphone provi a partecipare e a vincere. Basta mandare un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con scritta la parola auditorium. Potresti essere premiato o premiata con ben due ingressi, perché non ti mandiamo da solo o da sola a vedere un concerto. Quindi 320 20 41 433, messaggino WhatsApp adesso con scritto auditorium, o se sei di corsa che non puoi fermarti, non puoi perdere neanche un minuto, puoi mandare anche un audio WhatsApp dove far sentire, però mi raccomando, per intero la parola auditorium. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info, dimensionesuonosoft.it.
5: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
6: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo.
5: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
6: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
7: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
6: Partenza intelligente? È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
7: Ma l'aereo è tra 6 ore.
8: Cerchi una partenza davvero intelligente?
9: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
8: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
9: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
12: Fino al 29 giugno, con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 Ciconi croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
13: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
13: Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
18: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
19: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risvogliare, MR è un vero affare.
20: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. True life. Risposte a piccole, grandi domande.
1: E siamo qui oggi a rispondere alla mamma di Matteo in questa nostra rubrica che mette al centro voi ascoltatori con le vostre domande, le vostre storie, i vostri dubbi, le vostre perplessità, e gli altri ascoltatori che magari da quella situazione ci sono già passati possono dare qualche consiglio di vita vera, di vita vissuta. Ecco, dicevo che oggi ho scelto il messaggio della mamma di Matteo che scrive: sono la mamma di Matteo che ha appena finito la prima elementare e quindi è in vacanza. Peccato che io e il padre invece lavoriamo tutto il giorno. E il mio dubbio è questo: gli faccio fare il centro estivo in città per altre settimane oppure lo mando dalla nonna in montagna? Certo, così però potrei vederlo solo di weekend e lui non è mai stato per così tanti giorni senza vedermi e forse è ancora piccolo. Che faccio? Cara mamma di Matteo. Innanzitutto dipende da quanto conosce la nonna, perché se ha un rapporto bello, stretto con la nonna, dai, non sentirà poi tanto forse la tua mancanza. Comunque non sono io che devo aiutarti, ma tutti gli altri ascoltatori. Poi magari ti dico anche quello che penso io, però mi piacerebbe prima sentire voi altri ascoltatori dare qualche suggerimento a questa mamma un po' apprensiva che dice: che faccio, lascio mio figlio con la nonna in montagna, lo vedo solo di weekend, lo mando al centro estivo? Sicuramente una cosa la posso dire: in montagna starà più fresco che non nell'afa cittadina di un centro estivo. Poi è vero, magari al centro estivo ci sono gli amichetti, si diverte, però anche con la nonna secondo me si possono imparare un sacco di cose. E allora 320 20 41 433 è il momento di dare una risposta, il vostro pensiero, il vostro parere alla mamma di Matteo. Che cosa deve fare? Centro estivo o in montagna dalla nonna mandare il figlio? Vediamo un po'. Mandate messaggi WhatsApp, meglio ancora se audio, non troppo lunghi, così in onda sentiamo proprio le vostre voci.
2: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande.

0: Take care of your soul. Rebecca Ferguson con Glitter and Gold su Dimensione Suono Soft. Stamattina stiamo aiutando la mamma di Matteo, così si è firmata, che ha un dubbio perché Matteo ha finito la prima elementare, adesso è in vacanza, ma lei e il marito, quindi la mamma e il papà, sono entrambi lavoratori e non possono stare con lui durante il giorno, e quindi il dubbio è: che faccio? Lo continuo a mandare al centro estivo oppure lo mando dalla nonna in montagna? Soltanto che lei dice è ancora forse un po' piccolo, a 6 anni, non so, poi può vedermi solamente di weekend, non so se può soffrire un po' di nostalgia, se si può trovare bene. E devo dire che sono arrivati un sacco di messaggi al 320 20 41 433 mamma di Matteo per fugare ogni tuo dubbio, e veramente questi messaggi non lasciano dubbi.
1: Buongiorno. Ciao. Mamma di Matteo, sono Annalisa da Roma. Io lo manderei in montagna, io e i miei figli l'ho mandati dai nonni a 2 anni
0: sempre, quindi
1: in montagna, al mare, e gli ha fatto solo che bene, quindi non ti preoccupare, forse è più una preoccupazione tua piuttosto che di tuo,
0: esatto,
1: figlio. Mandalo, perché è un'esperienza bellissima che gli rimarrà nel cuore per sempre. Ciao a tutti, buon lavoro.
0: Buon lavoro a te, grazie.
2: Ciao cara mamma di Matteo. Allora, senza ombra di dubbio, montagna con la nonna.
0: Sì.
2: Montagna fantastica, la nonna
0: fresca
2: come tutti i nonni sarà fantastica, quindi anche se piccolo non gli togliere questa opportunità. In città non si può stare d'estate, e tu lo sentirai con una videochiamata, e
0: è vero,
2: tranquilla che se lo ricorderà per sempre. Un bacio.
0: Stavo pensando, è vero, perché c'è anche la tecnologia adesso a nostro supporto, prima non c'erano le videochiamate, quindi durante la settimana può comunque vederti.
3: Sono Antonio da Roma.
0: Ciao.
3: Assolutamente con la nonna, con i nonni, perché i nonni sono un affetto e un amore,
0: i nonni sono unici,
3: diverso da quello dei genitori, ti coccolano e ti danno quello che i genitori non ti possono dare,
0: i nonni viziano,
3: e in più dipende sempre dal rapporto che si ha, però
0: certo,
3: sicuramente al fresco con i nonni è molto meglio,
0: si sta meglio. Sì.
4: Ciao mamma di Matteo.
0: Ciao.
4: Io ho avuto lo stesso problema, ormai ne sono uscita.
0: Sì.
4: Però tutta la vita dai nonni,
0: vedi,
4: imparano tanto, sono più contenti, anch'io la vedevo solo nel weekend, però sapevo che stava bene,
0: e questo è l'importante,
4: piuttosto che continuare a farla svegliare presto per mandarla ad un centro estivo. Nonni per tutta la vita,
0: nonni per sempre. Però vorrei lasciarti, mamma di Matteo, con questo messaggio che potrebbe farti riflettere, anche se non so quanto un figlio possa decidere a 6 anni.
5: Ciao, sono
0: Ciao.
5: Alice, sono un'educatrice.
0: Ciao Alice.
5: E allora, la mia risposta davanti a questi dubbi ai genitori è sempre quella di partire dal bambino. Comunque Matteo è in prima elementare, avrà 5-6 anni, andando verso i 7, quindi sarà un bambino che comunque avrà sviluppato un pensiero un po' più concreto,
0: quindi
5: sarà anche più capace di decidere da solo, quindi
0: non lo so, sì,
5: diciamo che davanti a questi dubbi è sempre più facile chiedere al bambino in prima persona.
0: Sì, al massimo puoi chiedere: ti va di andare dalla nonna o no? Però secondo me poi la decisione vera, finale, la dovete prendere tu e il papà, e quindi secondo me nonni tutta la vita, perché i nonni, ricordiamolo, sono veramente patrimonio dell'umanità. Adesso la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
6: Code per traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo tra Casilina e Appia. In entrata a Roma, code sul percorso urbano della A24 per traffico intenso tra Tor Cervare e la tangenziale est. Code sulla stessa tangenziale tra la batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico. Congestionato il traffico sulla Flaminia tra il grande raccordo e via dei Due Ponti verso il centro città. A complicare la situazione anche un incidente all'altezza di via di Grotta Rossa. Consultano ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
7: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
8: Dimensione Suono Soft.

0: catturare ricordi con una macchina fotografica, ma bastano anche semplicemente gli occhi e incamerarli nella mente, nel cuore, e poi i ricordi restano. Questa era Ed Sheeran su Dimensione Sono Soft. Tra poco ascoltiamo insieme le ultime notizie con la redazione. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e Tunnel 799. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli li trovi su motorcityonline.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
12: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
11: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
15: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
11: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
15: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
16: Ritorna la magia del cinema all'aperto, da giugno a settembre con Cine Village Roma, a Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it, una iniziativa ANEC Agis Lazio.
17: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
18: Impossibile.
17: E invece sì.
18: E magari anche ad interessi zero.
17: Anche quello.
18: Stai scherzando?
17: No, è tutto vero.
19: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
20: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il contrasto alle irregolarità nel settore commerciale a Roma da parte della Polizia di Stato, sotto la lente gli esercizi di vicinato e il decoro urbano nel quartiere Fidene. Il bilancio è di 3 attività commerciali sospese e sanzioni per circa 47.000 euro. Individuati, arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dalla Procura Capitolina, 15 soggetti condannati in via definitiva e un ricercato in ambito internazionale. L'obiettivo è garantire che i destinatari di condanna anni con la sentenza definitiva in Italia scontino le pene stabilite dall'autorità giudiziaria. Le sorelle scomparse, è stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sara su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nell'Aquilano. Sarebbe un concreto segnale del passaggio delle due sorelle. Ora intanto si cerca verso la montagna e il lago Barrea. La guerra in Iran, arriva l'allarme delle piccole e medie industrie del Lazio che sarebbero a rischio chiusura dopo l'escalation militare. Il dato arriva dall'indagine di Federlazio su 500 piccole e medie imprese della regione presentata alla Camera di Commercio di Roma. Il settore più colpito è quello dei trasporti e della logistica, segue la manifattura. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Ci attende un venerdì anticiclonico su tutto il Lazio. Avremo infatti ampi spazi assolati su tutta la regione, inizialmente con cieli sereni e tersi, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo improvvisi temporali di calore sui rilievi. Una giornata calda con valori massimi di 35 gradi sulla capitale. Per quanto

0: Riguarda la giornata di sabato, inizialmente il tempo sarà stabile, da segnalare ancora un minimo di variabilità a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno e temperature massime stazionarie. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, leggiadro, grande più di prima.

0: Sognami di Biagio Antonacci su Dimensione Sono Soft, e sarebbe bello riuscire tanto a dormire almeno la notte, perché con questo caldo inizia ad essere un po' difficile. Devo ammettere che io stanotte ho faticato, però per fortuna si può sempre sognare comunque ad occhi aperti. E allora, per non sentire il caldo, serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il bioparco sotto una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: Valentino Automobili.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
8: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
9: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
11: Honda Motor Roma!
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
15: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica carsmedica.it.
16: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.

0: Suzuki Swift Hybrid e rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
2: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
3: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
4: Ritorna la magia del cinema all'aperto da giugno a settembre con Cine Village Roma, a Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it, una iniziativa ANEC Agis Lazio.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
8: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
10: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito.

poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva distinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre

0: Finally War dei Duran Duran su Dimensione Suono Soft. E chissà cosa ci riserva oggi il mondo, anzi ancora meglio, cosa ci riserveranno le stelle per oggi. Per fortuna abbiamo qualcuno che ce lo dice ed è come sempre Branco. Sentiamolo segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È venerdì 19 di giugno 2026. Ariete, e allora il vostro coniuge come va con la superficialità? Che vi dice? Oggi non vi dirà niente, perché voi siete tranquilli, siete beati, siete innamorati. Luna e Venere in Leone, segno del vostro amore, ma anche, aggiungo, della vostra fortuna. Infatti c'è tanto amore in voi per le persone vicine, vi sentite romantici, sognatori, volete trovarvi in un posto tranquillo dove stare da soli con la

sono chiamate. È molto bene per il segno del toro. Allora direi oggi al toro questo: resta più attento alle persone e all'ambiente che ti circonda. Gemelli, il giorno mi sembra molto bello, vivetelo anche per il vostro lavoro e per i vostri affari, perché domani poi la luna va in Vergine e comincia a cambiare fase e richiamerà nuovamente verso la famiglia. Cancro, i nuovi amori, se dovessero nascere, nascono subito con ottimi spunti da ogni punto di vista. Leone, per quanto riguarda i vostri danari, sì, insomma, ci sono o non ci sono, però siete bravi nella professione, bisogna dire, sapete vincere la concorrenza. La Vergine, buongiorno. Marte in Toro, è meraviglioso. Giove ancora con Mercurio in Cancro procura incontri comunque belli. Bilancia, l'amicizia c'è, Bilancia, questo è poco ma certo. E poi voi lo sapete che tante volte l'amicizia porta amore e l'amore porta amicizia. Scorpione, allora io penso che lasciamo stare questa luna, questa Venere in Leone, che sono comunque importanti per il successo, anche per l'amore, però voi mi capite che queste due sono già pazze in Leone, si mettono contro a quel Marte che è proprio totalmente folle in Toro, e beh, è meglio stare in vacanza, non fare troppo, ecco. Sagittario, buongiorno. Avete voi del Sagittario anche bisogno di un po' di solitudine, perché insomma tutta la primavera che mi state parlando, che state facendo conferenze, dai, perché quando il sole va in Cancro è ottava casa, quella della profonda intima riflessione. Iniziate già oggi, Capricorno. Allora preparatevi per la luna di domani, per il primo giorno d'estate, e preparate soprattutto un futuro diverso. Non voglio dire nuovo, perché non si può fare ogni giorno tutto nuovo, no? Ma almeno diverso. Acquario, devo dire però che Urano vi ha reso un po' anche, come dire, testardi, chiusi in voi stessi, leggermente bugiardi. Ma dico io, chi di noi non dice qualche bugia a fin di bene, è vero? Chiede Mercurio che vi comprende, ma se avete contatto tutti i vostri parenti, voglio dire di numero, ecco, aspettate che Venere diventa radiosa tra poco. Pesci, per essere belli, sì, devo dire onestamente, siete piuttosto belli. Grazie della vostra attenzione e ci sentiamo anche domani mattina. Buon viaggio a voi tutti che state partendo. Due realtà colmano di sé la mia mente con stupore, devo dire, cioè il cielo stellato sopra la mia testa e la legge morale racchiusa dentro di me.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di

0: sarà.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: brano che fa sempre sognare anche ad anni di distanza e magari ci fa riaffiorare alla mente un sacco di ricordi. Ever Told You Lately di Rod Stewart su Dimensione Suono Soft. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Il parcheggio è gratuito, c'è la navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. E allora scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Sono ancora aperte le iscrizioni ai centri di formazione professionale di Roma Capitale. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni e consentono di ottenere una qualifica professionale. Per informazioni ci si può rivolgere per tutto il mese di luglio direttamente alla segreteria delle scuole. Tutti i dettagli su comune.roma.it. Anche quest'anno è possibile destinare il 5 per 1000 dell'IRPEF a Roma Capitale, contribuendo al finanziamento di interventi e servizi sociali a beneficio della comunità. Basta firmare nel riquadro sostegno alle attività sociali svolte dal comune di residenza, all'interno della dichiarazione dei redditi. Domani alle 18.30 al laghetto dell'Eur torna il Canile Va in Città, l'evento di Roma Capitale per promuovere le adozioni responsabili degli animali delle strutture comunali, a sfilare i cani provenienti dai centri di Muratella e Ponte Marconi.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
10: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
11: Sapevi che a Roma c'è

0: C'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità. È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
1: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
2: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito di tutte le marche.
1: SUV, City Car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
2: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
2: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1.000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. I sabotaggi dell'alta velocità non hanno risposto alle domande del giudice 4 dei 7 anarchici arrestati nel blitz antiterrorismo della Digos nel centro sociale di Montesacro. Gli interrogatori di garanzia nel carcere di Regina Coeli, secondo il GIP Rosalba Liso, erano capaci di compiere altre azioni violente e di particolare impatto. Contrasto alle irregolarità nel settore commerciale a Roma da parte della Polizia di Stato, sotto la lente gli esercizi di vicinato e decoro urbano nel quartiere Fidene, il bilancio di 3 attività commerciali sospese e sanzioni per circa 47.000 euro. Individuati e arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dalla Procura Capitolina, 15 soggetti condannati in via definitiva e un ricercato in ambito internazionale. Oggi la seconda prova di maturità per oltre 53.000 studenti nel Lazio, quasi 40.000 a Roma, latino al classico e matematica allo scientifico. A San Pietro l'ultimo saluto al Cardinal Ruini, da lui un segno profondo, ha detto nell'omelia Papa Leone, che oggi, lo ricordiamo, celebra il suo 44esimo anniversario di sacerdozio. Prevost infatti è stato ordinato presbitero nella cappella di Santa Monica a Roma, a pochi passi dal Vaticano, in quel giorno del 1982. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
9: Grazie a Salvatore Lordi, un pensiero a tutti i maturandi che sono già sui banchi di scuola per la seconda prova, perché è già suonata la campanella, quindi si stanno fronteggiando con l'esame di maturità. Dai che manca poi poco, poi manca l'orale ed è fatta. La maggior parte della prova è già andata, secondo me. Comunque dai, forza maturandi, forza a tutti noi che stiamo per affrontare il weekend, il fine settimana. Qualcuno qui ci sarà anche domani mattina, ovviamente presto, per svegliarsi con te, se avrai la sveglia presto. Io invece torno lunedì a partire dalle 6, come sempre, per affrontare una nuova settimana di sveglia presto insieme. Adesso ti lascio in compagnia di Francesco Cavuoto, buon weekend e a lunedì, ciao!
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Hai irradiato il buio di questo momento, sei entrata nella mia vita e da quel momento non ho più pensato al buio che mi circondava. Sei la lampada del mio mondo, sei la luce della mia vita.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore,

0: finirà. Bam. Bello sto finale. Lorenzo Cherubini come musica. 9:15. Come va? Come va? Come va? Come va? Come va? Come va? Come va? Come va? Come va? È venerdì. Buongiorno, è venerdì. È venerdì selfie. Però oggi ti sfruguleo perché non voglio un selfie normale. Oggi voglio anche una foto di repertorio, anche di 10 anni fa, di 20 anni fa, di 3 anni fa, dell'anno scorso. L'importante è che sia una foto legata al mare. Quindi oggi ti metto proprio lì alla ricerca nell'album. Ah, che foto posso mandare a Cavuoto questa mattina? Fammi vedere, qui stavo a Ponza. Ah, qua stavo al Circeo. Questa stavo a Gallipoli. Ah, qua sta in Sicilia. E qui a Marsalam. Voglio una foto al mare, che sia col secchiello, con un calice di vino al tramonto, su uno scoglio arenato, su una barca, in costume, sul lettino, mentre ti tuffano nell'acqua, mentre fai delle facce buffe. L'importante è che abbia il contorno marino. Voglio sentire il profumo di salsedine questa mattina attraverso le vostre foto. Al 320 20 41 433 non dimenticare di scrivere anche il nome, perché sennò io vedo una foto, una faccia, un costume e poi dico chi è, invece voglio sapere anche come ti chiami, magari anche da dove ci stai ascoltando in questo momento. Ho detto tutto, volevo salutare Laura Buono, un bacio, la rincontrate lunedì mattina a partire dalle 6, tante cose da raccontarci, tanta musica da ascoltare e ho anche un consiglio per te. È proprio il mese giusto perché giugno, da Motor City, la città dell'ibrido, in questo mese arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e Tanna al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
7: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
8: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima...

0: parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
0: Cerchi una partenza davvero intelligente? Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia, mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco. La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, con posto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
11: Dimensione suono soft.
12: Sai che cosa penso? Pensare che se poi penso sono un animale.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Mamma mia, che viaggio mi state facendo fare stamattina. Vi ho chiesto una foto al mare, anche di repertorio, il venerdì selfie, no, come da consuetudine. C'è Emanuela che ci manda una foto di luglio 25, Marilena e Francesco che salutano l'ultimo tramonto dell'anno dal mare di Passoscuro, una tradizione bellissima. Annalisa ci porta addirittura alle Seychelles e poi c'è qualcun altro che dice vabbè, ti mando il ghiacciaio della Patagonia dicendo sempre mare. Beh, in effetti hai ragione, non posso darti torto. Eugenia torna a Formentera di 10 anni fa, Anna risale ai Caraibi insieme a suo figlio Lorenzo, Simonetta ci porta a Kos in Grecia, Nicola e Viviana a Mondello, Simo e Sara al Lago Maggiore, Massimo sceglie la Sardegna, Isola Rossa, mentre Francesco da Roma torna bambino con una foto bellissima in Sardegna insieme a sua madre e a sua sorella. E poi c'è Edoardo da Ostia che ci ricorda una cosa bellissima: il mare affascino sempre, anche d'inverno, lo cantava anche qualcuno di famoso. Sapete cosa mi colpisce? Che alla fine non ricordiamo soltanto un luogo, ricordiamo chi eravamo in quel momento, perché certe fotografie non fermano il mare, la spiaggia e il tramonto, fermano una versione di noi che forse oggi è sicuramente cambiata, ma che continua ancora a sorriderci da quella foto. Beppe, pure tu ci porti al mare? Dai, voglio sentire profumo di salsedine anche nella tua voce.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, è quasi finita purtroppo e ogni giornata perfetta merita una chiusura all'altezza, e qui credetemi, il tramonto è una cosa seria. Questa è l'ultima giornata col gommone. E dove andiamo? Andiamo a Baia Sardinia. Una volta questo posto che ora vi racconterò si chiamava Forte Cappellini, oggi invece è molto più modaiolo, si chiama Fee Beach. Il sole inizia a scendere lentamente, le rocce granitiche ovviamente si tingono d'oro, l'oro paglierino del sole. Ormeggiamo poco distante e qui più avanti non si può andare per motivi legge nautiche e ti devi fermare. Un'ancoretta e la musica incomincia. È morbida, però è morbida sull'acqua, chill out, non è musica tum tum, è una bellissima musica. E quindi scendiamo a terra piano piano per prendere un aperitivo. Questo è un posto magnifico, c'è questo forte all'esterno della spiaggia, ai piedi della montagna, insomma uno spettacolo bellissimo, un locale bellissimo. Da 50 anni secondo me è il posto più bello che c'è in Costa Smeralda. Qui i cocktail ti servono ghiacciati, shakerati, piedi nella pietra ancora calda, di sole e il cielo che cambia colore ogni minuto, arancio, rosa, viola, e poi il tramonto, il mare davanti a noi. Dietro c'è una macchia mediterranea bellissima e profumatissima, e intorno a tutto ciò quell'energia leggera che solo certi tramonti sanno creare. Quindi la musica è bella, la location è fantastica, insomma si sta molto bene. E quando il sole sparisce del tutto torniamo al gommone. Ai ai ai ai, accendiamo il motore piano piano e cominciamo ad andare verso Porto Cervo, che da lontano è una scia di luci. Il vento della sera asciuga il sale sulla pelle, perché di bagni ne abbiamo fatti tanti in questi giorni. E mentre il nostro gommone nero come la notte, dal nome Onda Ribelle come i miei amici, corriamo verso l'isola, la città. Mi giro un'ultima volta verso la costa, saluto. La Sardegna vista così non sembra nemmeno reale, poi il buio si prende il mare, se lo porta via, il motore canta piano e capisci che certe giornate non finiscono davvero. Secondo me restano accese come le lampadine che avevamo una volta per arrivare a destinazione. E con tanta, tanta nostalgia saluto la Sardegna. Ricordo ancora i profumi, le risate con i miei amici e anche l'ultima volta che sono stato, magari con una barca più interessante, un po' più comoda vista l'età. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: chiedi chi erano i Beatles, magari qualcuno ti risponde. Penso di sì. Gaetano Curreri, gli Stadio. Chiudiamo così la prima ora volata, scivolata via attraverso gli spruzzi d'acqua di mare che sono arrivati attraverso il monitor con le vostre fotografie al 320 20 41 433. Tra poco le ultime notizie e poi l'ora delle Good Life.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su CarPoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an. Per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica. Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversarie su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
8: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
10: Fino al 29 giugno, con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
11: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
14: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
15: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
17: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
18: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
19: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
18: SUV, City Car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
19: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
18: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
19: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
18: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione. Buongiorno da Salvatore Lordi. Contrasto della Polizia di Stato alle irregolarità nel settore commerciale a Roma, sotto la lente gli esercizi di vicinato e decoro urbano nel quartiere Fidene. Il bilancio è di 3 attività commerciali sospese e sanzioni per circa 47.000 euro. Individuati e arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dalla Procura Capitolina, 15 soggetti condannati in via definitiva e uno ricercato in ambito internazionale. L'Assemblea Capitolina ha approvato il regolamento in materia di consorzi stradali, dando per la prima volta a Roma Capitale una disciplina organica per la gestione delle strade vicinali ad uso pubblico e superando così un quadro finora caratterizzato da ricorsi e contenziosi. La Giunta Comunale di Fiumicino ha approvato un accordo con la Regione Lazio per gestire aree e immobili pubblici, previsti interventi su scuole e strade golenali. Oggi Papa Leone celebra il suo 44esimo anniversario di sacerdozio. Prevost, infatti, è stato ordinato presbitero nella cappella di Santa Monica a Roma, a pochi passi dal Vaticano, nel lontano 19 giugno 1982. Borse, quelle europee, aprono deboli e miste in una giornata a scambi ridotti per la chiusura di Wall Street, ferma per festività. Nei primi scambi a Piazza Affari l'indice FTSE MIB segna un più 0,12%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
20: Io sono Vulcano e se non trovo il fuoco in te, mi spengo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto un uomo morire per gli altri, mentre il sole accarezza i palazzi, oh no, no. Una

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: una medicina che non ha effetti collaterali e probabilmente oggi avrai dato questa medicina o preso questa medicina e non sai nemmeno come e quando, ma ti svelo tra poco il mistero all'interno delle nostre Good Life. Intanto ti ho acceso la curiosità. Le 10:18 in diretta in questo venerdì 19 giugno su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Buongiorno da Francesco Gavuoto. Adesso ho un consiglio per te. Vuoi conoscere il vero valore dei tuoi gioielli e orologi? Gli esperti di Doroteum, la casa d'aste, la celebre casa d'aste, saranno a tua disposizione per una valutazione gratuita. Il 22 giugno a Roma, a Palazzo Colonna, in piazza Santi Apostoli 66, il 23 giugno a Napoli. Vuoi prenotare il tuo appuntamento riservato? Allora devi contattare Cecilia Grilli al numero 06 69 92 36 71 o al cellulare 366 73 43 206. Oppure scrivi a cecilia.grilli@doroteum.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
5: NEM Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Sant'Agata, acqua effervescente naturale 6 per 1,5 litri, 99 centesimi.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: NEM, ogni giorno il meglio.
7: Perfetto, ora siamo a piedi. Ci serve una macchina nuova, ma stavolta voglio una Peugeot 208.
8: Qui vicino c'è una concessionaria, andiamo!
7: No, Leonori è l'unico che ha la 208 a 13.500 euro.
8: Solo da Leonori, Peugeot 208 da 13.500 euro con 6 anni di furto e incendio inclusi. Offerta con finanziamento, anticipo 3.500 euro, TAN fisso 10%, TAEG 14%, oltre oneri finanziari. Informativa su leonori.it. Leonori, la tua concessionaria Peugeot.
1: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
9: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica carsmedica.it.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
11: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
10: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
11: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
13: Honda Motor Roma.
14: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
15: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
16: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
17: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
18: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
17: Ma veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
19: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
20: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
21: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
22: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
23: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
24: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
25: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
26: Dimensione Suono